0: arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sergio, Sergio, ti sono vicino, ci siamo capiti.
1: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto, comunque buona giornata da Mantova.
2: Gli scombriccolati del mattino.

Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, sappiate che non siete soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei un povero, un poveraccio.
2: Boh, bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava a augurarvi un buongiorno? E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
3: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo, anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello. Al militare anche lei, avanti in riga, uno, due, uno, due, uno, avanti, pulire i cessi e via andare.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Buongiorno patatoni.
1: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Bricolati del mattino.
2: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombricola come gli scombricolati del mattino.
1: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
2: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera, ciao ciao ciao!
3: Buongiorno Combriccola, buongiorno Number One. Certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni, sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
4: Number One, gli scombriccolati del mattino. We were good.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Sì, buongiorno a tutti. Io vorrei fare i complimenti a Patromano per le sue grandissime doti di ballerino. Ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Patlus e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.
2: Buongiorno, sono Romano Prodi. Volevo augurare a tutta la combricola una buona giornata.

0: nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: E niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
2: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
2: E io rinascerò, cervo di montagna, e poi mi trasformerò in un tonno emigratore. Ciao ragazzacci, buona giornata con Bricola.
3: Ciao ragazzi, sono Daniele, ex tassista milanese, adesso Umarell. Io sono in viaggio in autostrada, però sappiate che se mi succede un incidente perché mi sto cappottando dalle risate, torno a casa subito e vi spacco le ossa. Ciao ragazzi, grazie della musica stupenda.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno combriccoli, indovinello, cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto.
2: Ciao combriccola, ve ne racconto uno anch'io. Chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao!
3: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
5: Buonasera Luchino.
6: Sì,

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende ancora un mercoledì piuttosto caldo su tutto il centro-nord Italia per l'anticiclone subtropicale africano. Tuttavia disturbato da infiltrazioni più umide da est che porteranno un po' di variabilità con qualche nuovo acquazzone temporale sparso che nel pomeriggio si svilupperà sull'arco alpino, sulla dorsale appenninica centro-settentrionale, in locale sconfinamento a Liguria, settori tirrenici e quella anche alle aree pedemontane della Val Padana. Temperature sempre intorno ai 35-36 gradi nei valori massimi in Val Padana e sulle aree interne del centro. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ma buongiorno scombricolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti scombricolati.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi.
2: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ma se per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi, e c'è pure il coso. Ciao Pat, shout out Max.
2: Sergio, ciao. Pat, ciao. Manu, buongiorno. Pensavi che ti dicevo Manu ciao, eh? Eh sì, siamo tutti così anormali.
0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli Scombriccolati del mattino.
3: Number one! Gli Scombriccolati del mattino.
0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli Scombriccolati del mattino.
3: Number one! Gli Scombriccolati del mattino.

0: una storia triste, questa qui, la storia di un uomo a cui le parole non escono.
1: Sì, certo, proprio.
0: Certo. No. Lo dice lui, mica me lo sono inventato. Don Camisi
1: che ha soppiantato Don Dante dalle nostre parti.
0: Don Camisi, un comico, ultimamente battutone. Allora, Words è un pezzo del 1982 di Fr David, che è diventato famoso per questa delicata ballata synth pop che abbiamo appena ascoltato, ma in realtà lui era un chitarrista e bassista top, capito? Ha collaborato con un sacco di rock band, ha collaborato anche con Vangelis, e si chiama Ellie Robert Fituossi.
2: Come Bituossi, il ciclista Bituossi.
0: Lui è Fituossi invece. E uno dice: e allora cosa c'entra Fer David con Ellie Robert Fituossi? E io ve lo spiego, sono qui apposta per spiegarlo. Allora, Fer sono le iniziali del cognome e del secondo nome, Fituossi e Robert. David è un riferimento alla figura

0: biblica di Davide. Essendo di origine ebraico-tunisina, scelse questo nome anche come richiamo simbolico alla storia di Davide e Golia.
1: Hai
0: detto
1: capito,
0: questo.
1: Mamma mia, ne sa più di Carlo in Francia la nostra mano.
2: Lei è franco-marocchina.
1: Sei franco-marocchina? Non lo
0: sono franco-canaria.
1: Ah, franco-canaria, certo.
2: Afro-cubana.
0: Afro-cubana. Ossia, così. Allora, torniamo a bomba sulle cose stressanti. I miei pipponi fanno parte di queste, probabilmente, no?
2: Assolutamente no.
1: Allora.
0: Sentiamo.
3: Stressa.
0: Dicevi?
1: No, appunto, volevo ascoltare il messaggino. Sì.
0: Ah, ok.
3: Stressa? È con il mio lavoro in giro col camion. Camioncino, sì. Quando sei nelle città che c'è il carico e scarico e ci sono sulle macchine, poi arrivano i vigili e ti dicono: ma lei qua dà fastidio, e dico: sì, vabbè, ma lì devo caricare e scaricare, ci sono sulle macchine, faccia veloce allora, se no non danno neanche le multe. Vabbè, vita da camionisti,
0: vita da camionisti, vita da DJ invece. Eccola qui la vita da DJ. Annunciarvi Nick con grande gioia. Questa canzone è molto bella, si chiama Beautiful Freeze. Yes.

0: piace veramente tanto tanto. Beautiful Freaks è il titolo della nuova canzone che ci ha regalato su Radio Number One nella Combriccola, parlando di stress.
1: Sì, arriva lui. Buongiorno. Il grande professore. Buongiorno, Crepè.
2: Buongiorno. Ho sentito da voi parlare di stress dagli ascoltatori, ma mancano all'appello tre cose che stressano, perché hanno delle definizioni molto particolari, perché non è tanto il vecchietto davanti a te al supermercato o dietro te al supermercato, c'ha due cose, ti chiede di passare, lo fai passare, ma alla cassa tira fuori il libretto degli assegni e chiede alla commessa di dargli una mano. Non ci vedo, mi aiuti lei, compili lei. E il conto è 4,85 euro. La virgola dove la metto? Devo scriverla. Oppure quello davanti a te al casello, che quando è fermo scopre di dover pagare davanti alla sbarra e comincia a frugare, e il portafoglio ce l'ha nel bagagliaio sotto la ruota di scorta. Ma la cosa che stressa di più ognuno di noi è la password nuova. Perché deve contenere una maiuscola, una minuscola, un numero, un simbolo e da domani un sacrificio rituale.

ma neanche a farlo apposta, a chiudere con una canzone del genere dopo aver parlato per un'ora di stress, arriva mica con relax. Cioè, tra l'altro non ci ha mica neanche fatto caso subito, proprio ha avuto, è passato il neurone e ha avuto l'illuminazione. Allora, mica relax, è l'ultima canzone

0: modo, questa
1: ce
0: sera
1: ce ne faremo una ragione,
0: ce,
1: dai.
0: Ce la faremo,
1: ce la faremo,
2: ce la faremo.
1: Grazie.
0: Manuela
1: Doriani,
0: hanno quella vociaccia. Domani
3: sì, cari amici, la vita è fatta di scelte e di accetta tutti i cookie.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola
5: di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a tutti voi. Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Balli. Malori in spiaggia e nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre ai blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, in Francia che registra la temperatura più alta di sempre. 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi. Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni, chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 km tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio, Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: The Journalist. The Journalist. Spacca notizie.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10. Buon mercoledì a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Alvise. Che
6: ma
0: stamattina
6: buongiorno.
0: Vedo bello fresco.
6: Sì,
0: buongiorno.
6: Sì, fresco come una rosa, come diceva il famoso meme sui social. Come stai, no. Fabi?
0: Ma dai, cioè, alla fine, yafo, cioè, non ho dormito poco, c'è molto caldo, siamo squagliati. Però ce la facciamo, dai.
6: Ce la facciamo, affronteremo anche questo caldo, questo rinnovato caldo anche per oggi.
0: Ragazzi, sì, ha da finì. Allora, intanto, attenzione, perché tra poco partiamo con un tema che allora, magari a noi due non ha riguardato, ma riguarda milioni di persone, e cioè quello delle truffe delle vacanze.
6: Sì.
0: Perché, insomma, tantissime persone quando prenotano poi vanno e non trovano nulla.
6: È vero.
0: Capito?
6: Ci sono un bel po' di truffe ovunque, tra l'altro, non soltanto in Italia, in giro per il mondo, soprattutto. Quindi tra poco parliamo di questo. E occhio, perché vi daremo anche dei suggerimenti.
0: Intanto
6: magari
0: partiamo subito con la nostra musica number one.
5: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Bella questa chiusura di Alex Warren. Passenger, il suo nuovo singolo in apertura del nostro appuntamento, del nostro The Journalist, in questo mercoledì 24 giugno 2026. Ben trovati, Alvise e Fabiana, con voi fino alle 13. Parliamo, allora Fabio, a questo punto entriamo nel nostro primo argomento di giornata, che è quello delle truffe vacanziere, delle truffe che ogni anno purtroppo milioni di italiani devono vivere sulla loro pelle. Stiamo parlando per quest'anno di oltre 4 milioni di italiani nel mirino, con danni per circa 200 milioni di euro, sono 195, però più o meno siamo lì.
1: Allora, diciamo che la fascia di età più colpita, in realtà, attenzione, è quella dei giovani. Che cosa succede? Che uno dei principali problemi riguarda le case vacanza fantasma, cioè tu sei lì, prenoti delle case, poi arrivi e non c'è nulla. Ma non solo le case vacanze, anche i biglietti, per esempio aerei, o anche il noleggio di automobili. Allora, diciamo che gli italiani che di solito sono vittime di questo problema delle truffe delle vacanze hanno un'età compresa fra i 18 e i 24 anni. Che cosa succede? Che queste truffe si nascondono, diciamo, anche in portali, un po'. No, bisogna fare attenzione, andare a leggere le recensioni e quindi raccogliere più informazioni possibile, e soprattutto diciamo che gli esperti dicono: dove vedete sconti esagerati,
0: non credeteci mai.
1: Ecco, non credeteci, e soprattutto insomma cercate di capire come mai vi offrono, che ne so, una villa sul mare, 8 posti letto, capito? A una cifra un po' irrisoria, diciamo.
0: Esatto. Poi tra l'altro, a parte i siti che potrebbero potenzialmente essere siti specializzati, adesso non facciamo nomi, ci sono anche i social network che sono stati individuati nel 39,3% come dei siti dove avvengono queste truffe. Questo ovviamente è strano, perché se noi consideriamo la fascia di età che è coinvolta in questo genere di situazioni, quindi dai 18 ai 24 anni,
1: esatto,
0: teoricamente i social network dovrebbero sapere a che cosa corrispondono e che cosa si può fare all'interno degli stessi social network. Invece le truffe arrivano proprio da lì.
1: Sì, bisogna fare molta attenzione. Diciamo che insomma in questo caso gli esperti dicono: dovete affidarvi a portali conosciuti e affidabili. Insomma, diciamo che sui social è pieno, no, di gente, sì, che non solo ti promette la dieta miracolosa, cose di questo tipo, anche la vacanza dei sogni a 0 euro. Adesso magari esatto, zero no, però insomma una cifra molto piccola, e quindi magari un giovane che ha bisogno di risparmiare
0: accetta,
1: dice: vabbè, dai, fammi provare, magari abbiamo fatto il colpo del secolo, e in realtà dietro si nasconde purtroppo una truffa.
0: E allora diciamolo chiaramente, ragazzi, ragazzi, quando magari uno di noi che è un po' più adulto vi dà un consiglio, per una volta, solo
1: state
0: una volta,
1: a casa.
0: No, accettatelo,

0: Crypt con Super Heroes su Radio Number One, 10 e 13 minuti. Stiamo parlando di queste truffe, di queste vacanze che purtroppo non sono delle vacanze positive per tantissimi, soprattutto per i giovani dai 18 ai 24 anni. Fabi, ma tu di solito le vacanze dove le prenoti? Perché poi ognuno di noi prenota le vacanze in posti diversi, c'è chi li prenota effettivamente sui siti specializzati, chi va nelle agenzie di viaggio, però effettivamente si può sapere mai che succede.
1: Allora, no, scusate, c'ho il respiro perché l'aria condizionata
0: mi stava ammazzando.
1: In metropolitana stamattina era Groenlandia. E no, devo dire, allora, le agenzie di viaggio ultimamente proprio no, cioè okay. Io sono andata pochissimo, faccio da sola, cioè facciamo da soli, però insomma, guardiamo un po' di cose, capito, vari siti, quelli specializzati, oppure case, alberghi, insomma, però tutto, però io devo dire che vado a cercare qualunque cosa,
0: okay.
1: Vado a leggere, incrocio tutte le mi sento un po' a Sherlock Holmes quando vado a prenotare.
0: Conosci ormai tutte le recensioni scritte online?
1: No, però vado a verificare, perché certe volte, per esempio, che ne so, ma questa cosa l'ho raccontata molte volte, no? Vai, per esempio, che ne so, su, devi prenotare una struttura su hotel.com piuttosto che Booking, no? per cercare delle cose, o Airbnb. Poi vado su Google Google Maps a cercare, okay, la struttura
0: per vedere se c'è con la foto.
1: No, però di solito lì quando tu cerchi una struttura ci sono lo stesso le recensioni, no? E di solito a volte coincidono, a volte devo dire sono totalmente diverse, no? Trovi quelli più recenti. Io per esempio, a me è capitato di vedere una struttura in un sito, diciamo, di in un portale di prenotazione, era fantastica, poi sono andata a vederla lì, dico, ma sembra un'altra cosa, no? Perché vedi anche poi le foto dei viaggiatori e dei turisti. Però io ricordo ancora la storia di quella ragazza che aveva prenotato una casa, mi sembra in un posto bellissimo di mare, con la finestra vista mare, è arrivata lì, c'era un poster.
0: Bella questa è pure bella. No, invece io ho notato negli ultimi giorni, soprattutto nelle ultime 2-3 settimane, che tantissimi ragazzi, allora chiariamolo, non è una challenge di quelle che vengono raccontate nei TG, perché così non è, però ho notato che ci sono tantissimi ragazzi proprio di quell'età, dai 18 ai 25 anni, che fanno i video e sono quasi felici della scoperta se la struttura che loro hanno prenotato sia vera oppure no. Ora io non vorrei che si sviluppasse questa moda nel cercare qualcosa che magari non è vera, perché alla fine chi perde soldi, chi perde anche tempo sono proprio le persone che prenotano e i genitori poi di questi ragazzi, perché dubito che a 18 anni si abbiano le economie per poter creare
1: ragazzi,
0: una vacanza.
1: No, ma infatti uno deve essere già sicuro, diciamo, di trovare, esatto, quello che ha prenotato quando parte, non è che devi aspettare e dice yeah, c'è la casa e ragazzi c'è anche il mare.
0: Però sai, a 18 anni il brivido della scoperta, magari
1: è vero, anche la fregatura, dici, cacchio, è esperienza,
0: è un'esperienza, esatto.
1: Fa esperienza un po' brutta, ma fa sempre esperienza.

0: troverò.
1: Beh, non sarebbe male trovare una bottiglia in spiaggia, in riva al mare, con dentro tu srotoli e vinci, bella segno, oppure vinci il regalo 2 settimane di vacanze alle Maldive. Oh, questi resort.
0: Ma io non vedo l'ora.
1: O anche in Laponia, perché io adesso andrei più in Laponia, ti dico la verità.
0: Ah, sei da vacanza invernale, quindi non da vacanza estiva.
1: No, sono da vacanza estiva, però dico da quando ci sono 41 gradi.
0: Dici, andiamo nella direzione opposta, andiamo, che forse è meglio.
1: Che non lo so, guarda, stavo sentendo che in Normandia, per esempio, che era una delle mete che avevo, cioè ci sono 41 gradi, sai che hanno consigliato a chi ancora deve partire di non andare, perché ci sono delle temperature veramente incredibili.
0: Ormai è tutto quanto alla rovescia.
1: È così, a così.
0: A così per sempre sì, mi viene da dire.
1: Esatto. Allora, rimanete con noi, perché tra poco vi racconteremo la storia di questo titolare di azienda che fa un errore, dà dei soldi in più ai dipendenti, però poi li rivuole indietro e loro dicono no, non ci stiamo.
0: Ormai li abbiamo spesi, mio caro.
1: Ma a te è mai successa sta cosa?
0: Magari.
1: Non è mai successa?
0: No, ma va,
1: fatene anche a me.
0: Figurati.
1: Ma queste cose che succede, i soldi in più, no, la banca che si sbaglia.
0: Ma poi ste fortune sempre agli altri.
1: Altri, ma com'è? Ne parliamo tra poco con The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Buonasera, Luchino.
0: Sì.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dito nella piaga, businessman su Radio Number One, ben trovati Alvise, Fabiana, The Journalist, con voi fino alle 13. Fabi, allora, vediamo che succede all'interno di un'azienda che ha deciso di premiare per errore, potremmo dire così, i propri dipendenti, perché ha fatto trovare in busta paga più di, anzi 600 euro in più per tutti i vari dipendenti. E il problema qual è? Il problema è che adesso l'azienda vuole indietro questi soldi e quindi si è venuta a creare tutta una situazione abbastanza paradossale, mi viene da pensare.
1: Sì, diciamo che allora c'è tutto un discorso, una storia diciamo un po' critica, no, in questa azienda nel bellunese. Il problema è che c'è stato effettivamente un errore, diciamo, quindi gli operai di questa azienda che si sono ritrovati questi 600 euro in più in busta paga adesso sono chiamati, perché l'azienda ha inviato una mail chiedendo la restituzione di 600 euro, a restituirli. Ovviamente i sindacati hanno detto: guardate che la maggior parte delle persone ha già utilizzato quei soldi.
0: Certo.
1: Ovviamente, no, ti arrivano 600 euro, sì, al primo momento ti chiedi, ah vabbè, ma sarà un bonus, visto che appunto c'erano delle situazioni precedenti per cui insomma
0: si potesse ipotizzare, insomma.
1: Beh, insomma, non proprio, soldi. Però insomma, chi l'ha ricevuto in busta paga li ha spesi, perché 600 euro ti vanno via così, se ti servono i soldi, no? No, paghi le bollette, certo. Paghi di su, fai la spesa, soprattutto insomma famiglie che hanno i figli. I sindacati hanno chiesto di poterli rateizzare, però gli operai non ci stanno e hanno deciso di proclamare uno sciopero. Insomma, diciamo che questa è una situazione che sta mettendo in difficoltà diversi dipendenti, che soprattutto quelli che hanno già utilizzato questi 600 euro. Quindi le richieste degli operai sono diverse e diciamo che hanno criticato soprattutto l'atteggiamento di chiusura dell'azienda, che non vuole ascoltare quelle che sono diciamo le esigenze di questi operai, che evidentemente ne hanno parecchie, no? Al di là della restituzione.
0: Esatto. Insomma, poi tra l'altro c'è anche una situazione da sottolineare, perché proprio il segretario provinciale di questo sindacato ha sottolineato che questa situazione legata ai 600 euro non è stata la sola, cioè ci sono state anche altre situazioni dove sono stati caricati dei soldi in più a questi dipendenti e di conseguenza ci si ritrova nella situazione di dover restituire dei soldi che sono più di quelli che gli stessi dipendenti possono riuscire ad inserire,
1: esatto,
0: all'interno di nuovo delle casse della loro azienda. Quindi è una situazione abbastanza paradossale sotto tutti i punti di vista.
1: Infatti non sappiamo come finirà. Naturalmente è facile dire che uno prende le parti degli operai che si trovano in difficoltà, ma temo che questi soldi dovranno essere restituiti. Vediamo. Allora, intanto voi preparatevi, perché attenzione, tra poco saremo pronti per giocare con voi.

0: Notturni.
1: Malika Ayan, animali notturni. Signori, siete pronti per giocare? Allora direi di giocare insieme, dai.
2: Andiamo!
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Allora, Radio Number One vi regala natura e divertimento come al solito. Se sarete velocissimi vi regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
1: E allora pronti a mandare adesso un messaggio WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda che sto per farvi. Allora, chi tra questi artisti nel 1993 ha portato al successo la canzone 2? Franco Battiato, Raff, Enrico Ruggeri oppure Ron? Scrivete.
2: Vi aspettiamo.
3: The Journalist. Gli spazi.

0: Toto sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, qui a Radio Number One con Fabiana e Alvise, The Journalist. Allora, abbiamo la vincitrice, si chiama Simona, è in coda, in macchina e ci chiama dal Lago di Garda. Ciao Simona.
2: Ciao Simona, ciao. Buongiorno.
3: Ciao.
2: Bene.
3: Tanto bene.
2: Noi molto bene, tu che sei in coda magari un pochettino meno, però comunque
3: sì,
2: siamo qua. Allora, io ti rifaccio la domanda perché vogliamo ovviamente la risposta corretta al quesito che ti abbiamo posto. Quindi, chi tra questi artisti nel 93 ha portato al successo la canzone 2? Battiato, Raff, Enrico Ruggeri oppure Ron?
3: Raff.
2: Brava!
1: Allora, intanto facciamo i complimenti a Simona, perché lei ci ascolta sempre, quindi siamo felicissimi, esatto. E poi non ha mai vinto, e quindi insomma, no. Simona, allora tu ti porti via questi due biglietti, tra l'altro lei si sta vivendo un anno sabbatico, ve lo dico, ragazzi, non è... due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, con chi andrai Simona?
3: Andrò con il marito?
1: Punto di domanda.
3: Sì, perché? Dai, no.
1: Scusa. Non è una domanda. No, cioè.
3: Vado con il marito.
1: Ecco, allora devi dire vado con il marito.
2: Ma il marito per caso è lì con te in coda? Siete insieme?
3: No, sono con mia nipote di 8 anni che è dietro che dorme.
1: Ah, fantastico. Okay. Allora Simona, tanti complimenti. Dai, buon traffico e soprattutto.
3: Grazie.
1: Come ti stai organizzando con il caldo? Bene?
3: Con il caldo mi organizzo con la piscina.
1: Mi sembra un'ottima soluzione.
2: Bene.
1: Ciao Simona. Complimenti.
2: Ciao, grazie.
1: A presto.
3: Ciao.
2: Ciao.

0: Justin Bieber, What Do You Mean, dal 2015 su Radio Number One. Dopo aver giocato insieme, dopo aver parlato di questo caro vacanze, di queste truffe che vengono fatte, di queste buste paga abbastanza stravaganti che sono state date ai lavoratori, continueremo ovviamente a trattare il tema anche climatico nel corso delle prossime ore tramite il meteo e non soltanto. Stavo leggendo, Fabi, che sono arrivate delle notizie praticamente da tutta Europa dove ci sono dei disagi relativi al clima. In Germania hanno bloccato i treni, purtroppo un bimbo non ce l'ha fatta in Francia, insomma tante notizie veramente tragiche in questi giorni a causa del caldo, e anche qui in Italia non siamo messi per niente bene, ma proprio per niente.
1: Allora vi aggiorneremo naturalmente più tardi, tra poco invece rimanete con noi perché come sempre in arrivo c'è la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: The Journalist è sempre con te
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, 11:02, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia, accolto da un centinaio di sostenitori. Esco da innocente, le sue prime parole da uomo libero. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena di 1 anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. L'omicidio di Giulia Tramontano a Senago, la Cassazione sentenzia. In Pagnatiello voleva ucciderla molti mesi prima, aumentò le dosi di veleno. L'ex barman è stato condannato all'ergastolo. Il Senato vota per il primo disco verde al disegno di legge sulla caccia. Le opposizioni insorgono insieme alle associazioni ambientaliste contro un provvedimento ribattezzato legge sparatutto. Il testo estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili. Il grande caldo, quella di ieri, è stata la giornata più calda mai registrata in Francia da quando sono iniziate le misurazioni nel 1947. Non va meglio in Spagna, oggi quarto giorno consecutivo di allerta, e entro il weekend anche la Germania potrebbe battere il record finora registrato per giugno con temperature fino a 40 gradi. In Italia la situazione resta critica, con 16 città da bollino rosso. Ieri registrati 38 gradi a Firenze, 37 a Piacenza, 36 a Parma, Bologna e Torino, e proprio nel capoluogo piemontese si sono registrati dei blackout elettrici. Oggi, in particolare dal pomeriggio, dovrebbero tornare in alcune zone dei temporali di calore. Nel 2025 la spesa in Italia per le pensioni è salita a 325 miliardi, più 1,4% rispetto all'anno precedente. Lo si legge nel rendiconto sociale appena presentato dall'INPS, secondo il quale i pensionati nel complesso nell'anno solare sono stati quasi 15 milioni e mezzo. I mondiali di calcio, tra gli attesi protagonisti mancava ancora all'appello soltanto uno, Cristiano Ronaldo. Appunto mancava perché da ieri sera si è iscritto anche lui alla lista dei bomber con doppietta, partecipando al 5-0 che il suo Portogallo ha rifilato all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Per CR7, sesto mondiale di fila in gol, record assoluto. Maluccio invece l'Inghilterra, bloccata sullo 0-0 da un ottimo Ghana. In nottata si sono giocate anche Croazia-Panama 1-0 e Colombia-Repubblica Democratica del Congo 1-0. Da questa sera al via la terza e ultima giornata della fase a gironi. Alle 21 in contemporanea per il girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. A mezzanotte per il gruppo C, Brasile-Scozia e Marocco-Haiti. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Harry Styles, American Girls. Tra l'altro è tornato virale il famoso concerto di Harry Styles di 2-3 anni fa, che c'è stato a Campovolo, in quella di Reggio Emilia, tramite Fernanda Number 6, un personaggio stravagante che si era messa in coda tipo 2-3 settimane prima del concerto. È tornato virale perché sta succedendo la stessa cosa anche al concerto di Ultimo, che ci sarà il 4 luglio a Tor Vergata. Oh, 250.000 persone, concerto
1: sono
0: dell'anno, sono tantissime.
1: No,
0: e le persone si sono messe in coda già adesso. Il concerto è il 4 luglio e già il 23-24 giugno sono in coda. Incredibile sta roba.
1: Allora, sono le 11:04, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Alvise. Tra l'altro sai che mentre ero ad Amsterdam c'erano un sacco di italiani, perché lui, Harry Styles, era in concerto in quei giorni e ha tenuto diverse date ed era pienissimo di italiani che insomma sono andati a vederlo. Allora, intanto parliamo di vacanze, caro vacanze, e magari voi poi ci fate sapere anche quanto avete speso per i vostri diciamo soggiorni brevi o lunghi, ma insomma diciamo che Firenze guida la classifica degli alloggi più costosi. Comunque rimane la città in Italia diciamo che insomma ha questi costi particolarmente elevati, però è anche la città dove c'è più overtourism, quindi lì non si capisce, cioè costa tanto ma comunque la gente ci va lo stesso.
0: Assolutamente sì, considerate che il record assoluto dal diciamo dal 14 al 21 agosto, questo report ci dice che può costare per due persone fino a 297.000 euro, che adesso dico io,
1: cioè, no, ecco, ma in quanto?
0: È in due persone.
1: Ma quanti giorni?
0: Dal 14 al 21 agosto, quindi in altissima stagione,
1: ragazzi,
0: nella settimana
1: 297.000
0: di...
1: euro.
0: Per la precisione 297.714
1: certo.
0: euro.
1: Vabbè, non lo so se vai nella Reggia di Re Carlo, che magari ha
0: devi
1: una
0: dormire
1: dependance
0: dentro gli Uffizi per spendere
1: questa
0: esatto cifra.
1: È vero, è vero. Però attenzione, perché poi c'è anche la montagna, e la montagna non è da meno. Ci sono diciamo delle località che costano un po', che sono Cortina d'Ampezzo, Ponte di Legno.
0: Tra l'altro, scusami, Cortina costa così
1: da un pezzo, mamma, questa è peggio di quella di ieri. Capri, Lago di Como. Però attenzione, perché in questo articolo, in mezzo a tutte queste località bellissime, ci dicono anche dove si può fare una vacanza low cost e spendere meno di 200 euro.
0: Allora, io non l'ho letta perché volevo che tu me la dessi come notizia qui in diretta, volevo rimanere stupito, quindi vai, non so nulla, sono all'oscuro di tutto.
1: Allora, sapete dove si può fare una vacanza low cost spendendo meno di 200 euro? Segrate.
0: Ma in che senso Segrate? Cioè stiamo parlando di Firenze, Cortina d'Ampezzo, tu mi dici Segrate.
1: Ragazzi, Segrate alle porte di Milano.

0: tribale, Elodie. Allora, stavamo parlando di questo caro vacanze. La cosa che ci lascia sempre stupiti, devo dire, qui a The Journalist, è che noi diamo le mete, no? Le mete quelle che costano di più, che sono anche in maniera paradossale quelle comunque piene di turisti, perché stavamo commentando in privato io al Vise che comunque insomma gli stranieri che hanno una capacità, diciamo, di spesa, certo, una portata di spesa molto superiore alla nostra, ragazzi, influenzano il mercato, perché per loro spendere un tot di soldi, diciamo, in hotel anche di lusso o anche insomma 5 stelle, stiamo parlando di strutture di un certo tipo, non è un problema.
1: No, assolutamente no, il problema siamo proprio noi, ma come stato in generale, perché purtroppo non riusciamo a reggere questo tipo di economia. Il discorso qual è? Il discorso è che tutti si sono abituati a quelli che sono i prezzi che possono spendere i turisti, di conseguenza le grandi città come Firenze, ma anche la stessa Milano dalla quale vi stiamo parlando, Roma e tutte le altre capitali, grandi capitali europee che si trovano in Italia, purtroppo hanno adeguato i prezzi per i turisti e non per gli italiani, e questo è un grande limite per noi.
0: Allora, vi diamo qualche dato più preciso. Cortina d'Ampezzo, servono oltre 119.000 euro per una casa con due camere da letto, una sistemazione a Capri sfiora i 98.000 euro, ma ragazzi, adesso voglio dire, stiamo parlando di una villa vista Faraglioni, non lo so, che du Faraglioni, sul lago di Como una villa con piscina supera i 92.000 euro, però attenzione, perché io ho trovato divertente, devo dire, assolutamente carina questa cosa, perché poi in questo articolo dicono ok, però le vacanze low cost, attenzione, ci sono. E per esempio, appunto, da questa indagine è venuto fuori che la località più conveniente individuata è Segrate alle Porte di Milano, dove un appartamento per due persone costa appena 149 euro per l'intero soggiorno. Ora, con tutto il rispetto, perché noi amiamo Segrate,
1: certo, ovviamente,
0: voglio dire, ecco,
1: io ci ho anche vissuto per un periodo, quindi
0: ecco,
1: la conosco
0: a Segrate,
1: cioè,
0: però allora chi può andare in vacanza a Segrate? Soprattutto, se io lo chiediamo ai nostri amici che abitano a Segrate, se uno deve andare in vacanza a Segrate, no, dice beh dai, andiamo lì, costa poco, cosa si può fare?
1: Esatto, cosa si può vedere? Organizzate un itinerario, come si dice, segratese,
0: un weekend
1: a Segrate. Poi tra l'altro io leggevo anche all'interno di quest'articolo che oltre Segrate ci sono anche delle altre mete, come per esempio Catania, che comunque è una grande città.
0: Beh, Catania,
1: dove si può,
0: okay,
1: alloggiare con circa 200 euro,
0: certo,
1: 203 euro, Pietralunga in Umbria con 214 e anche Benevento con 221. Diciamo che le zone del sud Italia mediamente costano meno rispetto a quelle del nord Italia, poi è chiaro che ci sono le eccezioni, Palermo, Napoli, Lecce, quindi tutto il Salento, ma se tu hai la possibilità con 200 euro di andare anche in una città come Catania, a mio parere non è per niente male, per
0: no,
1: la cultura,
0: no,
1: che
0: devo
1: c'è.
0: Dire assolutamente sì, poi il caso di Segrate magari mi lascio un po' così,
1: esatto.
0: Comunque tra poco poi vi diamo altri dettagli sui voli, insomma, che ci sono anche oltre oceano. Intanto studiamo tutta la situazione di Segrate.

0: La canzone estiva, che non è la canzone estiva di Annaliso, però no, lei ha detto così, ha detto sì, l'ho chiamata canzone estiva, ma non è la canzone estiva, comunque l'abbiamo sentita su Radio Number One, The Journalist, Alvise Fabiana con voi, ancora fino alle 13, stiamo parlando di vacanze, abbiamo parlato di Segrate, la meravigliosa Segrate, dove a quanto pare andare in vacanza costa veramente poco, no, stavamo notando, Fabi, che insomma, se tu cerchi su internet cosa fare a Segrate, tutto quello che ti spunta è vai a Milano praticamente.
1: Ma insomma, essendo alle porte di Milano è abbastanza normale che tu vai e dici cosa fare di bello a Segrate e ti viene fuori, no, una gita all'idroscalo, il Duomo di Milano, la galleria di Corso Vittorio Emanuele. Vabbè, però insomma, ragazzi, potrebbe essere un'idea, diciamo, magari per chi vuole venire, no, in visita a Milano, esatto, sono ormai tantissimi turisti, e però sai, alloggiare a Milano diventa un attimo, come dire, a volte insostenibile. Dice, vabbè, dai, a Segrate non ci vuole tanto ad arrivare a Milano, spendi poco, una settimana ti prendi un appartamento e poi ti sposti e vai, esatto, a vedere le cose di Milano.
0: Esatto, vai a Milano, vai a Monza, cioè puoi anche pensare di organizzare una vacanza lungo tutta una settimana, però, molto particolare.
1: Però ragazzi, uno pure sta a casa, cioè nel senso no, dico, se non è obbligatorio, magari, cioè, mi metto via un po' di soldi e poi aspetto,
0: dici
1: di,
0: tu, faccio una vacanza migliore,
1: faccio una vacanza migliore, magari di fare delle cose, magari tra qualche mese, chi lo sa. Allora, tra poco ci sono tutte le previsioni meteo per i prossimi giorni e poi attenzione, perché stiamo per parlare di un fenomeno che si sta diffondendo sempre di più proprio per il caro vita nelle grandi città. Molte persone decidono di andare a lavorare in città ma vivere in luoghi più piccoli dove l'affitto, comunque le case, costano di meno.
0: Esatto, esatto, e questo ovviamente comporta a catena tutta una serie di situazioni che tra poco vi spiegheremo.
1: Perfetto, rimanete lì, tra poco a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici e amiche di Radio Number One, guardiamo con gli amici di Trebi Meteo attraverso trebimeteo.com quale sarà la situazione per le prossime ore nei cieli italiani, perché continuerà il dominio dell'anticiclone almeno fino alla fine della settimana. Le giornate non risulteranno sempre ovunque soleggiate, quindi fate molta attenzione. Ci sarà un aumento del tasso di umidità che insieme al caldo intenso saranno vero e proprio carburante per la formazione di temporali di calore dal pomeriggio in prossimità dei rilievi alpini e appenninici. Si tratterà di fenomeni che localmente potranno risultare anche violenti, accompagnati da grandine e colpi di vento, ma non in grado di mitigare l'aria rovente. In alcuni casi questi potranno comparire già al mattino, come sta accadendo oggi sul basso Piemonte, in particolare sulle Alpi Marittime e Liguri, a causa di infiltrazioni di correnti settentrionali che, seppur deboli, creano dei notevoli contrasti termici. Per il momento è tutto. Se volete conoscere maggiori informazioni, trebimeteo.com, oppure scaricate l'app gratuita per i vostri smartphone di Trebimeteo.

0: arriva alle 11:29 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, agli Spacca Notizie, Fabiana e Alvise con voi, come sempre, cioè no, Alvise questa settimana, poi dopo la prossima tornerà Claudio. Allora, fino alle 13 parliamo di, diciamo, questo problema che però riguarda veramente tantissime famiglie, ma non solo le famiglie, anche ragazzi, single, insomma, sì, che lavorano nelle grandi città e che però, insomma, non possono permettersi, diciamo, la casa in affitto, perché le case in affitto costano tantissimo, quindi poi tu guadagni o butti tutto il tuo stipendio, diciamo, nel pagare l'affitto e quindi ti rimane veramente zero per vivere, oppure fai una scelta che tantissime persone, molti nuclei familiari, stanno facendo in questo periodo, cioè decentrare, come dire, uscire,
1: delocalizzare,
0: no? Delocalizzare, esatto, scegliere la periferia per vivere e però, insomma, spostarsi tutti i giorni per andare al lavoro in città.
1: Assolutamente sì, c'è questa problematica del poter vivere nelle grandi città dove si lavora, ma attenzione, perché è stato pubblicato un dato che è molto interessante. Secondo la CNA, una famiglia che riesce a ridurre l'affitto trasferendosi fuori città può spendere fino a oltre 2.000 euro in più all'anno per gli spostamenti. Quindi in pratica voi risparmiate magari sull'affitto o anche sul mutuo, perché poi c'è chi compra casa anche fuori città nel mese corrente, però alla fine dell'anno quei soldi che voi risparmiate sul costo dell'affitto o del mutuo in una grande città comunque li dovete reinvestire negli spostamenti. E questa cosa non riguarda soltanto le famiglie, non riguarda soltanto i single, ma riguarda anche le imprese, perché le imprese che fanno delocalizzazione possono sfiorare addirittura gli 8.000 euro di costi proprio per coprire questo tipo di spese qua. Quindi è una situazione che non è in realtà positiva come può sembrare, anzi forse si spendono anche più soldi.
0: Beh, non rimane, insomma, che lavorare con lo smart working, esatto, perché, insomma, si diceva, no, sempre più persone, sempre più aziende propongono lo smart working. A Milano, secondo me, lo smart working non lo fa nessuno, perché sono tutti in giro, no, a lavorare, insomma, si capisce che lo smart working è veramente per pochi, però, insomma, potrebbe essere sicuramente, diciamo, una soluzione per abbattere anche i costi. Oddio, tra, diciamo, le spese del trasporto e la spesa dell'affitto, probabilmente, insomma, secondo me incide forse un po' di più quello,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: casa,
1: sì,
0: perché,
1: me sì,
0: insomma, la casa in una grande città, per una casa piccola, poi se ti serve per un nucleo familiare ti serve, insomma, un bilocale, metti un trilocale piccolo, arrivi a spendere anche 2.000 euro al mese,
1: a
0: come
1: voglia,
0: fai? Poi
1: a
0: devi
1: voglia
0: mangiare, pagare le bollette, devi vivere, un concerto non lo vuoi andare a vedere? Un concerto di
1: magari un concerto di Ultimo, non
0: di
1: lo vuoi andare a vedere,
0: andavano a vedere sto Ultimo, no,
1: no, insomma, le spese, insomma, sono allucinanti. Tra l'altro, non so se l'hai letto qualche giorno fa c'era anche la notizia legata alla mancanza di smart working, che in Italia praticamente non si fa più, siamo,
0: vedi,
1: a meno del 2% dei lavoratori nazionali.
0: Ne parliamo tra poco.

0: diretta qui a The Journalist. Allora, stiamo parlando delle famiglie che sempre di più vivono in periferia e poi vanno a lavorare nelle grandi città. Allora, qua c'è un nostro amico che fa il pizzaiolo e ci scrive: anch'io vorrei lo smart working. Capito?
1: Magari.
0: Soprattutto, dice, per questo periodo ha ragione, cavoli, povero, con 60 gradi davanti al forno, dice, non essere ritenuto nemmeno lavoro usurante, andare in pensione a 70 anni perché è rimandato assunzione per via della scuola e servizio di leva. Fate una petizione, aiutate i pizzaioli a non soffrire più. No, però ragazzi, io veramente ho un'ammirazione sconfinata, devo dire, per tutte quelle categorie di lavoratori. Noi li vediamo, no, sì, Alvise, anche certo, in città, devo certo dire, chi lavora nei cantieri, chi lavora nelle strade. Poi secondo me in certi periodi dovrebbero anche essere esentati dal lavoro i pizzaioli davanti al forno, cioè che sono lì che gronda. Oh, ma non è che vi finisce il sudore sulla pizza, no, vero?
1: Ma sai che cosa ho saputo? Per esempio, ti raccontavo ieri che davanti a casa mia stavano facendo dei lavori.
0: Sì.
1: In queste due giornate hanno interrotto i lavori, quindi i cantieri sono rimasti aperti, ma i lavoratori non stanno lavorando, perlomeno non stanno lavorando nelle ore più calde,
0: infatti,
1: perché non è sostenibile la situazione.
0: No, non è assolutamente sostenibile. Tra l'altro, notizia proprio dei giorni scorsi che in alcune categorie è prevista, no, la cassa integrazione,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: evidentemente, insomma, non ci sono dei lavori che sono inaffrontabili con temperature a 40 gradi. Allora, rassicuriamo il nostro amico, adesso vediamo come fare la petizione, però a noi ci piace la pizza. Come facciamo?
1: Anche con il sudore, va benissimo anche con...
0: No, adesso, non esagerare, non esagerare, però insomma la pizza, non so se c'è
1: è
0: un modo
1: sapore,
0: per fare in modo di fare una pizza senza sudare, come si può fare?
1: Con la bandana.
0: Sì. Adesso ci studiamo però. Rimanete lì, tra pochi in arrivo una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: giusto, giusto.
1: È proprio lui. Quindi ti porti a casa questi due biglietti, sai già, insomma, con chi andare?
2: Con mia moglie.
0: Bello, bello, sarà una fantastica gita, anche perché poi quei giardini botanici sono meravigliosi, quindi è anche una giornata solo
1: romantica.
0: Per voi due,
1: romantica.
2: Fantastico, grazie mille.
0: Grazie a te per aver giocato e insomma divertiti. Ciao.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi. Ciao. Siete fantastici.
3: Radio Number One.

0: nostro ricordo di Ornella Vanoni che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One con Santa Allegria. Restate con noi Donne al Volante, ancora un'ora insieme da trascorrere.
1: Resta sempre a bordo con le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tutti voi dalle donne al volante, qui su Radio Number One, sono le 18.
1: Radio Number One Notizie.
2: Proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui $70 al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma a un'iniziativa di Confindustria per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Mariani, plaude il percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni saremmo sudditi dell'industria tedesca e francese. La difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, incalza il collega di Fincantieri Folgero. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati anche a tali spese. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: singolo dell'estate di Iram si intitola Cabana qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, buona sera a tutti voi, Agnese e Virginia, fino a venerdì, quindi per tutta la settimana fino alle 20 come ogni giorno, e vogliamo parlare di acqua del rubinetto.
1: Yes.

ne crescono sicuramente i consumi, secondo l'indagine 2026 di Acqua Italia, che è questa associazione dei costruttori appunto che si occupano dell'acqua, ed è un dato che sicuramente fa riflettere

0: sprechiamo anche, perché se non erro anche quella del water, per esempio, che noi utilizziamo.
1: Certo, è acqua potabile.
0: È acqua potabile, sì. Quindi insomma, una fortuna che hanno veramente poche persone.
1: Esatto, dietro a questa scelta ci sono delle motivazioni, ovviamente, del perché le persone bevono acqua del rubinetto. La prima è il fattore comodità. Beh, certo, ti alzi, vai in cucina, certo, apri il rubinetto ed è fatta. E poi è seguita dal risparmio economico. Come abbiamo detto, certo, comprare acqua dai fornitori o anche al supermercato, adesso non è questo costo esagerato, però moltiplicato per un tot di giorni sicuramente, insomma, fa risparmiare. E poi c'è anche l'attenzione all'ambiente, insomma, meno male che ci sia anche questo fattore e questa attenzione.
0: Sì, per non sprecare sicuramente plastica, quindi la borraccia è comoda innanzitutto perché mantiene comunque anche il prodotto un pochino più fresco.
1: Esatto, mantiene il calore dell'acqua.
0: Ahimè, l'unica cosa della borraccia è che la devi lavare continuamente.
1: Sì. Vero.
0: Quello un po' sinceramente mi pesa, non è comodo come può essere la bottiglietta di plastica, però insomma è uno sforzo, uno sacrificio che possiamo fare, ok?
1: Dai, possiamo fare. Voi, acqua del rubinetto? Vi piace? Perché magari in alcuni posti non si beve l'acqua del rubinetto proprio perché ha un gusto che non ci soddisfa, che non
0: ci piace.
1: Questione di abitudine, anche secondo me. C'è la musica, Clean Bandit, Just Clean, Rider B.

0: Mamma Passenger, la canzone quella di Alex Warren, l'abbiamo appena sentita qua in diretta su Radio Number One, 19:13 minuti con le donne al volante, dove stiamo parlando proprio di acqua del rubinetto, se siete tra quelle persone che preferiscono berla oppure assolutamente no. Ci sono come sempre pareri diversi.
1: Ciao donne al volante, scusate l'affanno, sono in bici. Comunque, acqua naturale di rubinetto, quello che vuoi, solo esclusivamente per le medicine.
0: Ok.
1: Altrimenti acqua Fritz, super Fritz. Le bollicine devono essere vive. Ciao ciao.
2: Ciao ciao, grazie per il tuo parere. È anche vero che si può mettere quel gasatore sotto il rubinetto della cucina, sì. Avere poi un altro rubinetto, appunto, dove proprio esce l'acqua sia naturale che frizzante, magari se poi avete anche un bel decalcificatore.
0: E poi
2: insomma ti fai il tuo impianto.
0: La sorgente in casa direttamente.
2: Certo, esattamente. Però appunto tu puoi aprire il tuo rubinetto e da lì esce direttamente acqua frizzante. Con le bolle belle vive, come ci dice il nostro amico.
0: Effettivamente è una cosa che non bevo mai, l'acqua frizzante. No, non mi piace.
2: No, basta, non siamo più amiche.
0: Ecco. Un'altra cosa su cui la pensiamo in maniera diversa, ma chi l'avrebbe mai detto? The Colors.

0: un ragazzo, una ragazza qui su Radio Number One. C'è chi dice, qui si è aperto un po' un dibattito, perché l'acqua deve essere dal rubinetto, alcuni sì. dicono no, solo in bottiglia, no, solo frizzante, no, solo naturale. Lo sapevo che finiva così,
1: una
0: lo
1: lotta,
0: sapevo.
1: Una lotta,
0: una vera lotta. Poi c'è chi dice no, io l'acqua la voglio rigorosamente temperatura ambiente anche d'estate, non
1: certo.
0: solo d'inverno.
1: Eccomi,
0: eccola.
1: Eccomi.
0: Un'altra, non è possibile.
1: No,
0: come
1: è
0: fai?
1: Stato molto simpatico un cameriere settimana scorsa, appunto chiedo l'acqua ambiente, dice ma temperatura ambiente oppure non troppo fredda, perché se vuole io gliela porto ambiente, ma fa molto molto caldo.
0: Esatto, l'ambiente, la temperatura ambiente che abbiamo adesso. Vai in Francia, 44 gradi, voglio vedere no. che acqua bevi.
1: Ma io gli ho risposto, va benissimo ambiente, non ne voglio acqua, nemmeno fresca. No, no.
0: Io non ci posso credere, davvero, non ci posso credere. Aiuto! Restate con noi, tra poco le previsioni del meteo.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante. Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Serata, siamo pronti per scoprire tutto quello che succederà lassù in cielo con le previsioni del tempo grazie a Nico Schiodetto. Pronto?
2: Ciao!
3: Eccoci qua, ciao, buona serata a voi, ben ritrovati a tutti.
2: Cosa dobbiamo aspettarci per domani e anche per i prossimi giorni?
3: È ancora gran caldo, quindi siccome Madonna mi stava per mangiare un cane.
2: Perfetto. Scappa più che vuoi.
3: Ha sentito il caldo.
2: Esatto.
3: Quindi si è innervosito. Una situazione che vede l'anticiclone sempre protagonista del tempo dappertutto, quindi sole e caldo anche nei prossimi giorni. Qualche temporale c'è in realtà, qualche temporale di calore che si è formato oggi pomeriggio sul basso Piemonte, zona montuosa, anche Appennino Ligure, Appennino Tosco Emiliano. Però appunto sono cose veramente brevi che non apportano refrigerio. Domani è una nuova giornata soleggiata, ancora tanta acqua, insomma mangiare fresco perché le temperature soprattutto in vista del weekend tenderanno ad aumentare. Arriverà il picco del grande caldo, la massa di aria calda dalla Francia si muoverà verso le nostre regioni nord-occidentali, ma non solo, anche regioni centrali, anche il nord-est, con temperature in sensibile aumento. In vista di sabato e domenica, oltre al sole, ritroveremo massime in pianura padana, prossime anche ai 39-40 gradi sulla bassa pianura, però anche Milano, Torino raggiungeranno agilmente i 37-38 gradi appunto in vista di sabato e domenica. Stessa cosa per le regioni centrali, anche la Toscana 40 gradi domenica, insomma fino all'avvio della prossima settimana dovremo penare il caldo. Poi sembra che proprio con i primissimi giorni di luglio, quindi a metà della prossima settimana, possa aggiungere aria più fresca oceanica a sgonfiare questo enorme anticiclone che staziona qui ormai da molti giorni, e quindi dovrebbe esserci un ridimensionamento del grande caldo dappertutto. Però fino a lunedì dovremo portare ancora pazienza con temperature, come dicevo, che tenderanno ad aumentare proprio in vista del weekend.
2: Speriamo quindi per questo anticiclone che dovrebbe arrivare.
1: Rinfrescare un po'.
2: Esatto. Scaricate l'app di Trebi Meteo per restare sempre in aggiornamento. Grazie Nico Schiodetto, buona serata.
1: Ciao, grazie.
3: Ciao, buona serata a tutti voi.

0: su Radio Number One. È tornato il momento con il salvagente.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: Come ogni mercoledì, noi donne al volante ci colleghiamo con il direttore del mensile Il Salvagente, Riccardo Quintili. Buonasera Riccardo.
3: Ben trovata, ben trovate e ben trovata a chi ci ascolta soprattutto.
2: E oggi vogliamo parlare di un alimento, di una merendina possiamo anche dire, che dovrebbe un po' salvarci a volte anche per quanto riguarda la dieta. Dieta in barrette, la grande illusione. Questo è il titolo del vostro articolo sul mensile Il Salvagente. Parliamo proprio di barrette, quelle proteiche, quelle che dovrebbero appunto salvarci dalla fame.
3: Ecco, è proprio quello, diciamo, il problema, perché di certo non salvano dalla fame, ma nascono, diciamo, come integratori per chi fa sport. Purtroppo, diciamo, ormai le proteine sono diventate sinonimo di dieta e quindi vengono assunte, vengono prese per magari spezzafame, per convinti che siano leggere, che siano, diciamo, un carico light per il nostro organismo. In realtà così non è, perché non ci sono solo le proteine, ma in realtà se guardiamo la lista degli ingredienti di questi prodotti troviamo moltissimi zuccheri, che possono anche andare bene se uno fa una ginnastica estrema e intensa, ma per chi fa una dieta chiaramente non sono l'ideale. In più, così diciamo arriviamo a mentire, diciamo, un po' anche l'uso che se ne fa, non saziano perché sono alimenti molto compressi, quindi hanno un basso potere saziante rispetto a un pasto solido e quindi la fame torna praticamente immediata.
2: Peraltro un po' di anni fa mi ricordo che in televisione c'era una pubblicità di una barretta che prometteva di sostituire ogni pasto. Evidentemente non è così.
3: I sostituti del pasto in barretta sono ancora molto diffusi in alcune diete, quelle soprattutto in kit, che sono le diete più costose del mondo, costano molto più di una visita di un dietologo, ma sono kit già fatti. All'interno di questi kit ci sono delle barrette che dovrebbero sostituire il pranzo. In realtà teniamo sempre conto, e stiamo parlando di cibi ultraprocessati, molto ultraprocessati, se si può utilizzare un termine del genere, per chi ha bisogno di fare una dieta, molto meglio qualche alimento tradizionale, un pranzo tradizionale. Invece per chi fa sport una barretta proteica può essere interessante, ma non va associata a una dieta, non è questa la sua funzione.
2: E se invece provassimo a farceli da sole in casa, si può fare?
3: Il nostro tecnologo ci ha dato una ricetta con cui fare, diciamo, questi snack, tutto sommato utilizzando pochi ingredienti, tutti magari anche di prima scelta, quindi cereali, per esempio l'avena. Dobbiamo trovare un elemento elegante, dolce, no? Perché poi così sono le barrette. E a questo punto miele e, per quanto riguarda le proteine, magari albumi oppure creme di frutta secca, si fa presto a farla, sicuramente costano di meno, certamente non abbiamo un ultraprocessato, non abbiamo dei grassi strani. Noi abbiamo trovato nelle barrette anche il palmisto oppure tutta una serie di edulcoranti, questo per scrivere in etichetta che sono a bassa dose di zuccheri, poi in realtà gli edulcoranti quello sono, quindi facendocene da sole questi sono tutti pericoli che potremmo evitare se proprio uno ne ha bisogno, se no basta un po' di frutta secca.
2: Esatto, e la fame insomma ci passa lo stesso in qualche modo.
3: Assolutamente.
2: Bene, con un buon languorino direi che ti ringraziamo Riccardo e se volete sapere di più, se volete leggere questo articolo, si intitola Dieta in barrette, la grande illusione, lo trovate sul mensile Il Salvagente di giugno. Grazie Riccardo e buona serata.
3: Grazie e buon appetito.
1: Il Salvagente.

0: che abbiamo appena sentito è quella di Gaia, ma anche voi avete voglia d'estate?
1: Tantissima voglia d'estate, tantissima voglia di vacanze. Allora scopri la Sicilia più autentica con i grandi viaggi. Voli diretti e trasferimenti inclusi per arrivare senza pensieri nei villaggi IGV Club Marispica e IGV Club Baia Samuele. Tra natura, sapori unici e animazione per grandi e bambini, ogni giorno è un ricordo da vivere. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Wind and Fire dal 1978, una canzone che è nata ispirandosi a al film di Steven Spielberg, il Incontri ravvicinati del terzo tipo.
1: Terzo tipo.
0: A proposito di Earth, Wind and Fire, è uscito proprio in questo mese, nel mese di giugno, un documentario diretto e prodotto da Questlove, batterista, grandissimo produttore, tante altre cose, molto influente nel mondo della musica. Un documentario molto funk, molto glam, anche molto molto elegante, come gli Earth, Wind and Fire effettivamente erano.
1: Appuntamento con la grande canzone che ritornerà a farvi compagnia anche più tardi. E si sa che durante l'estate una cosa molto molto apprezzata è quella delle sagre.
0: Assolutamente.
1: Che non possono mancare anche in inverno, però nel periodo estivo particolarmente. Proprio per questo, ragazzi, nasce Sagre Autentiche.
0: È una piattaforma digitale che raccoglie e geolocalizza le sagre italiane, quindi rende più semplice scoprire tutti gli eventi enogastronomici attivi nel proprio territorio, nella propria zona, o anche, se si vuole viaggiare un pochino, perché no, scoprire il mondo delle sagre anche altrove.
1: Quindi cosa bisogna fare? L'utente può selezionare la regione e ovviamente il periodo di riferimento, visualizzare tutte le sagre disponibili nei dintorni e consultare poi le informazioni principali per scegliere dove andare effettivamente nel fine settimana. Quindi una figata
0: pazzesca. È la mia app preferita, io ho già detto che basta, donerò anche dei soldi a questi ragazzi che ci hanno pensato, perché tutti i giovedì io inizio a dire: ma questo weekend che sagra c'è, ma cosa si può fare, dove si può andare a mangiare? No, voglio mangiare bene.
1: Certo, scusami se Agnese non risponde al telefonino, ragazzi. Sapete che è perché si trova in qualche sagra.
0: Sì, sicuramente. C'è Ripeted su Radio Number One.

0: Rock, Radio Number One. Sì, ci siamo. Ciao, salutiamo Fabio, Erika. Sì, siamo qua. Non andiamo da nessuna parte. Non siamo nelle.
1: Non ci abbiamo
0: sì,
1: più
0: quello
1: spazi,
0: l'ho già, abbiamo già detto prima.
2: Grazie per avercelo ricordato, Berti. Lei veramente non si smentisce mai. Io non ce la faccio più.
0: Niente, io c'ho già l'ansia.

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa, Radio Number One, con la quale chiudiamo la prima ora, vero signor
2: Tra
1: Gabbo,
2: pochissimo no? Apriamo la seconda con un altro spazio del dedicato.
3: Cerchi. Ecco.

0: È passato un minuto dopo le 21, siete su Radio Number One Happy Hour.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Eccolo qui.
3: Stiamo per chiudere.
2: Ma stiamo per chiudere cosa? Che la seconda, stiamo per aprire la seconda, non è che siamo.
0: Sa che lei non è solo fusa, ma anche il fuso orario, intelligenza fusa artificiale, queste cose qua.
2: Sai quando l'intelligenza artificiale.
3: Posso fare una pausa?
2: Niente, stasera è così, non ci possiamo fare niente. Però.
4: Non ci abbiamo
2: sì,
4: più spazio.
2: Qualche uno deve dire qualche cos'altro. Siamo a posto così stasera, perché qui se non è che possiamo continuare.
5: Non abbiamo più riserve energetiche, né possibilità di procurarcele
2: bene,
5: nella galassia.
2: Dopo questo,
0: bene, terno all'otto stasera hanno
2: stasera
0: fatto.
2: Stasera una festa, si vede che il caldo dà la testa. Va bene, allora non abbiamo più spazio, ma già l'abbiamo detto prima. In me non abbiamo più, non riusciamo ad esaudire più i desideri di voi che state ancora cercando di richiedere la vostra musica e le vostre canzoni al nostro numero.
0: Avete ancora due giorni per mandarci un messaggio puntualissimi alle 20 al 393 444 0444.
2: Sì, direi di sì.
6: Io
2: sì,
6: non lo so se sono normale
2: oppure
6: no.
2: Cosa è successo?
6: Oggi abbiamo sbagliato tutti a prendere il telefono.
2: Tutti, è caldo,
6: che
2: è caldo.
6: A Savona, caldo. Invece che a Genova, anche ad altre stazioni, sì, abbiamo dovuto riprendere il treno. Da Savona per ritornare indietro.
2: Certo, sennò cosa facevi? Stavi là. Ah, così proprio.
6: Ciao, sono la Pucci.
2: Sì.
0: Cosa si dice?
6: Sempre.
0: Bere non risolverà i tuoi problemi, figurati non bere.
2: Grazie.

versione dei Take That di Rewind My Fire, visto che poi è la versione originale, questa del 93, appunto, con Lulu che cantava e loro che suonavano e ballavano, ne facevano di ogni. Versione originale, quella di Dan Harmon di qualche annetto prima, era 1979, mettiamola così. Che era poi il follow up di Easter Ripley, spettacolare disco che si ballava nelle discoteche degli anni 70. Oh, e questo è un po' sound degli anni 70, ce l'ha, vero? Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky.

0: Sandra Andressed, ci stai in questo periodo, questo caldo un pochettino?
1: Svestiamoci tutti nudi.
0: Tutti nudi, state lì che trovate un altro spazio dedicato a voi.
2: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Mamma mia, signor Gabro, ha capito come siamo messi? Con...
3: lanciamogli contro il nostro robot.
2: Ma chi? Allora pensi a cucinare qualcosa che abbiamo fame, no? Ma dico, cioè neanche stasera mangiamo, no?
3: Non mi meraviglia, mio signore.
2: Non abbiamo dubbi. Non...
4: noi siamo così, di male in peggio.
2: Sì, proprio così, siamo proprio così rovinati, va bene. Buona serata, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour e ovviamente ci siamo noi, no?
4: Fino alle 22 siamo qui, poi il locale chiude, domani riapre puntuale alle 20 con gli spazi del dedicato, con tutto quanto, esatto, come al solito, esatto, tutti esauriti.
2: Però attenzione, dai, però attenzione, perché poi dopo noi chiudiamo il locale ma arriva la Manu, arriva la nostra Manu Turiani ad accompagnarvi con Number One Classic e tutti i classici della musica grazie al nostro archivio grandissimo di vinili che vi accompagna il signor Gabro puntualmente ogni giorno. Spolvera.
4: Devo ancora andare stasera, sono un po' in ritardo.
2: Mamma mia, allora poi fai e i vinili fanno fa quel rumore lì. Va bene, adesso arriva una canzone per gli amici di Saronno, in particolar modo per Pierre.

0: Titola Va Parade. Se non avete questo disco, se non avete mai ascoltato questo disco, ascoltatelo, perché ci sono diverse hit all'interno che si ritrovano. E poi ovviamente Tony Eda, la grande voce, ancora protagonista anche per quest'estate 2026, in circolazione con il suo tour da single man, da one man show, visto che poi c'è questa diatriba che dura da diversi anni, poi risolta legalmente con Gary Camp e gli altri del gruppo, che si sono litigati per dei diritti, quelle cose lì tipiche. Quando c'è la fresca di mezzo, come si
1: sembra sempre un casino, tutti legati al dio denaro.
0: Mamma mia. Però va bene, devo dire, hanno fatto la storia della musica. Una bellissima parentesi ritrovata in questa serata grazie agli amici di Sarono. Ciao Pier, buona serata anche a te. Salutiamo tutti gli amici che stanno cercando ancora di richiedere della musica, ma non ci abbiamo più degli spazi neanche per quanto
1: stasera
0: riguarda.
1: No.
0: No, stasera è andata così, non ci possiamo fare nulla.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Allora Berti, deve pagare lunedì, martedì, mercoledì, ma non questi, da tre mesi fa in poi.
2: Ciao ragazzi, ci vediamo domani.
0: Bene, come al solito. Allora, a proposito di bere, di cibo, di... c'è una cosa, prima qualcuno stava facendo, cos'è che stava facendo la matriciana? Cosa stava facendo prima?
1: Le melanzane alla parmigiana.
0: La parmigiana con 95 gradi. Ci sono dei piatti che invece sono tipicamente estivi e freschi, cioè anche smart da fare.
1: Quel sapore lì.
0: Quel sapore con quel basilichino fresco, quel pomodorino fresco, quell'oglietto giusto, quelle cose lì. È uno di quei piatti, più che altro di quel... quello spizzico, posso dirlo, che piace fare, è la frisella. Adesso,
1: buonissima,
0: è spettacolare, sì. Ma la frisella, lo sapete che nasce dalla notte dei tempi, che è ancora
1: the night of the times. Sì, la usavano se non sbaglio i marinai, giusto?
0: Sì, e tra l'altro per arricchirla a livello di sapore la bagnavano con l'acqua di mare, no?
1: Sì, perché si conservava per tanto tempo, poi probabilmente si induriva un pochino e per mangiarla la pucciavano.
0: La farina rigidissima e dura, perché ti spacchi i denti. Prima devi inumidirla con l'acqua, adesso si usa inumidirla con l'acqua, quella del rubinetto. Se siete quelli più fighi, quelli con l'acqua minerale, fate voi. Però una volta si faceva con l'acqua del mare. Però già nella storia c'era questa, diciamo che la frisella è una cosa storica. Anche i fenici mangiavano la frisella, lo sapeva?
1: È durata più di molte storie d'amore, più di tantissime carriere.
0: Pensa che quando mangiavano, erano fenici. Amici di mangiare.
1: No,
0: no, no. Va bene, volevo capire anch'io, vabbè.

0: 5 SEA Radio Number One, buona serata. Cosa state combinando? Metà settimana, mercoledì, molti stanno già pensando al fine settimana, signor Gallo.
1: Molti stanno già uscendo, fanno i tremendi stasera.
0: Mamma mia, cose pazzesche, cose mai viste. Adesso vi regaliamo analisi.

0: Number One presenta Dedicato.
1: Mamma mia, guardi, signor Gabbro, io non so qui come siamo messi perché
2: donne
1: cosa?
3: Devo ancora capire chi sia questo qui.
1: È quello là fuori che ogni tanto urla delle cose, però è sempre fuori orario.
3: Neanche fuori di testa, direi.
1: Un pochettino, sai, quella roba lì che non si chiama. Secondo me è un po' il caldo che fa un po' questa.
3: Questa è la scusa che usano tutti: quando è freddo è freddo, e quando è caldo è caldo.
1: Ci lamentiamo sempre.
4: Non lo voglio sapere.
1: Neanche noi, effettivamente. Va bene, buonasera da questa Radio Number One. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma a partire dalle 20 fino alle 22. Quindi a breve chiuderemo questo appuntamento e chiuderemo anche il locale, che tornerà comunque puntualmente nella giornata di tomorrow.
3: Ma non chiudiamo prima di regalarvi l'ultimo spazio del dedicato per questa sera, mercoledì 24 di giugno.
1: Diciamo!

0: bellissimo, Simply Red, questa era Something Got Me Started, era 1991 dall'album Stars, che poi è uno dei tanti singoli questo che raggiunse le vette di diverse classifiche a livello internazionale. E tra le altre cose Mike Agden, che in questi ultimi anni ha fondato anche una sua etichetta, ma non discografica, un'etichetta di vino, cioè questo...
1: Vabbè, dai, sempre una passione, prima, esatto, la musica, poi il vino.
0: Sotto l'Etna c'è il suo vino.

0: Best Day of My Life. Qualcuno che se vuole delle salamelle che sono avanzate, signor Gabriel?
1: Volentieri, un po' di famina ce l'ho stasera.
0: Adesso vediamo se ce le facciamo portare.
2: A video, a quadri.
0: No,

0: To you, another 54 Ultra, che chiudiamo?
1: Stiamo, direi di sì, signor Luchino.
0: Stiamo per chiudendo?
1: L'appuntamento è per domani, sempre alle ore 20.
0: Va bene, no, signor Gabbro, domani ci vediamo, vado a continuare a spolverare i vinili, perché tra un attimo arriva la Manu Turiani, l'appuntamento con Number One Classic, tutta la musica, la storia della musica a quest'ora di Number One. E che dire, come sempre, ci sentiamo domani puntuali e voi fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One. Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Family da Radio Number One, sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera a tutti da Manuela Doriani, buonasera, irriducibili di Number One Classic. Tutte le sere un viaggio che facciamo insieme per tutta questa settimana tra le 22 e le 23 nel fantastico mondo della musica, dei ricordi e della musica anni 70, 80, 90. Tutti i pezzi più iconici li ascoltiamo insieme in un'oretta bella concentrata. Da qui fino alle 23, sì, per iniziare, uno dei pezzi a cui io sono affezionatissima, più affezionata proprio in assoluto nella storia della musica. È un pezzo degli ABBA che si chiama Mamma Mia. Benvenuti! Number one.

partiti così con questa canzone del 1975, Mamma Mia degli ABBA, che è una canzone ma anche un celebre musical basato sui più grandi successi degli ABBA, ma è anche diventato poi un film, anzi due film, uno del 2008 e uno del 2018, che sono molto belli, che io ho divorato e guardato più e più volte, perché insomma, perché mi piacciono gli ABBA, come vi ho detto in apertura di programma, è una delle mie canzoni preferite in assoluto. Ancora buona serata da Manuela Doriani, siamo insieme fino alle 23 per continuare il nostro viaggio di questa sera, 1980, quindi ci avviciniamo diciamo di 5 anni, perché questa era del 75, è quella con cui abbiamo iniziato, e riascoltiamo Blondie con Atomic.

Miro Quei con Space Cowboy. Abbiamo riascoltato la versione originale, diciamo, perché ci sono tantissimi remix di questo pezzo, uno più bello dell'altro. Tra l'altro, anche se sono passati molti anni, perché era il 1995, ogni tanto esce ancora qualche mashup, qualche bootleg di questo pezzo che sembra non morire mai. Miro Quei, tra l'altro, deve proprio al successo di questo brano una sorta di soprannome che gli è stato dato. Lui si chiama JK, Miro Quei, però in quel periodo, grazie al successo di questa canzone, veniva chiamato anche Space Cowboy, proprio come il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Che ne dite di una storica canzone dei Beatles a questo punto del nostro viaggio? Sono sicura che la risposta dall'altra parte è sì, sì. E infatti noi riascoltiamo Let It Be su Radio Number One.

0: number one come ogni sera dal lunedì a venerdì tra le 22 e le 23, questa settimana eccezionalmente con Manuela Doriani c'è number one classic, la storia della musica anni 70, 80 e 90. Bon Jovi, Living on a Prayer, pezzo che abbiamo riascoltato questa sera. Tra l'altro c'è una storia abbastanza curiosa, nel senso che a Bon Jovi questa canzone non piaceva, John Bon Jovi, questa canzone non piaceva praticamente per niente, pensava fosse carina ma niente di più. Furono del chitarrista Richie Sambora e il produttore Desmond Child a pregarlo quasi in ginocchio per interpretarla, dai fidati che funzionerà, fidati che funzionerà, e avevano ragione. A tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Scarica l'app di Radio Number One,
3: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu,
3: anche con la nostra app.
1: Radio Number One Classics 1960.

1972, quando Steely Dan ci regalavano questa canzone meravigliosa che si chiamava Do It Again, che faceva parte dell'album di debutto Can't Buy a Thrill, uno dei massimi capolavori degli Steely Dan, che noi abbiamo ritrovato questa sera in Number One Classic. Per augurarvi ancora una volta buona serata da Manuela Doriani, il nostro viaggio prosegue ritornando agli anni 80, 70, 80, 90, e noi così, cioè saltelliamo allegramente da un periodo storico all'altro attraverso la musica, ritroviamo Forever Young, Alphaville. Let's dance and

anche Alanis Morissette nella nostra serata insieme, da ascoltare con il volume un po' più alto se si può, perché vista l'ora tarda rischiamo veramente di far arrabbiare qualche vicino di casa, però insomma, potendo, questa You Learn andava ascoltata veramente con il volume un pochino più alto, come del resto anche quella che sta per arrivare. Dal 1995 di Alanis Morissette al 1978, mazza, avevo 10 anni quando usciva questa canzone dei Rolls Royce intitolata Wishing on a Star.

0: chiama Wishing on a Star, questa splendida canzone dei Rolls Royce del 1978 che piace a tutti. Noi la troviamo un assoluto capolavoro, infatti siamo molto felici di averla riascoltata in Number One Classic. Piace a tutti tranne una persona. Chi è questa persona? Barbara Streisand. Questa canzone è stata scritta appunto un sacco di anni fa da Billy Ray Calvin, che pensava di proporla a Barbara Streisand, che l'ha proposta a Barbara Streisand, ma lei non piacque proprio per niente. Cioè, proprio dico, allora io mi rifiuto di fare questo pezzo perché non mi piace proprio per niente. Meno male che a Rolls Royce è piaciuta, insomma, ce l'hanno regalata e abbiamo potuto riascoltarla questa sera in Number One Classic, che torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

è John Oates, l'album era Private Eyes, album del 1981 che conteneva tante belle canzoni, tra cui questa I Can Go For That, No Can Do, che abbiamo riascoltato questa sera per augurarvi ancora buona serata, perché all'ascolto di Number One Classics insieme alla Duriani questa settimana. Tra l'altro ho letto una cosa molto curiosa di questo pezzo, che è nato praticamente per caso, nel senso che Daryl Hall era in studio per le registrazioni appunto dell'album che poi conteneva anche questo pezzo, e schiacciò per caso un pulsante su un organo Korg durante appunto la sessione di registrazione, e venne fuori appunto la linea di basso iconica di questo pezzo, cioè andò poi perfezionata ovviamente, però insomma l'idea nacque proprio così, da un errore, per la serie mi appoggio un attimo nel posto sbagliato e viene fuori questa hit storica e meravigliosa. Jerry Rafferty per continuare, questa è Radio Number One e noi ritroviamo Baker Street.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi. Ecco.